Bune loile neprine, da quatle amehinite keke tasai. Gile, cea ce ma.